y soy un torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero, torero,